Ok, buon tempo, sono in Palazzo, Chicago, Roma 36. Let's go right in a second.